Poi va fuori e si trova. Però è un po' di show. Fenomeno, mi fa tutto detto. Perché chi non ero io? Tutto su una rivoluzione di altra categoria.